0: radiofoniche.
1: Depero.
2: La febbre del telegrafo.
3: Tac.
4: Tic-tac.
3: Tac-tac.
2: Nozze.
3: Tac.
4: Tic-tac.
3: Tac-tac.
4: Tac.
2: Una fanfara di gioia nei vostri cuori con la fortuna di un capo.

0: venti sono discese le perle di freddo sullo specchio della fronte.
1: Biacca improvvisa sul viso.
0: Tonfo sul pavimento.
2: Un grido che spalanca la porta
0: e due mani terrorizzate ferme nel vuoto. Tac, tic e tac, tac tac.
1: Gioia!
0: Tac, tic e tac, tac tac.
1: Che giornata luminosa!
0: Sputo sulla parola ufficio. Datemi un cavatappi, voglio bere gioia imbottigliata. Aprite le finestre, l'arlecchino della primavera è sbocciato, con i campanelli felici in testa. Camicia nuova,
1: cravatta nuova,
0: brillantina ai capelli,
1: profumo visè da capo a piedi,
0: petali di unghie perfette, muscoli saldi e gambe dritte ed elastiche,
1: 20 flessioni,
0: 20 inchini,
1: 20 lanci delle braccia,
0: in alto,
1: divergenti,
0: in avanti,
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3,
0: scaraventare dalla finestra bombe di gioia,
1: show show puff,
0: sul tram,
1: show show puff,
0: sulla gente,
1: show show puff,
0: sul marciapiede.
1: Un'ora ancora e poi baci, baci, baci all'infinito.
0: Tac, tic e tac, tac, tac.
1: Morte.
0: Tac, tic e tac, tac, tac.
1: Babbo gravissimo, l'occhio di vetro all'angolo della bocca, un filo liquido che scende. La stanza tace e singhiozza. I fiori muti chinano la testa, si scoprono il viso e chiudono gli occhi. L'angoscia è lì, in alto, a bocca aperta, aspetta l'ultimo respiro, quale tragica lampada di anima in partenza.
0: Tac, tic e tac, tac, tac.
1: Vittoria!
2: Tac,
0: tic e tac,
2: tac,
0: tac.
2: Vostra opera, vinto primo premio.
0: Lire 30.000!
1: Vostra opera, 30.000! Vostra, pepere pepepe, opera, parapapapapa. Primo premio, 30.000 lire.
0: Si scoprono le tombe, si levano i morti, i martiri nostri sono tutti risorti. 30.000 lire!
2: Primo premio!
1: E con le bombe all'Orsini e col pugnale, il pugnale alla mano. 30.000 lire, primo premio!
0: Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, e nella vita e nell'ebbrezza il suo canto squillerà. Te, legramma, te, legramma, primo, primo, premo, primo.
2: Ta,
0: taratata,
2: tata,
0: taratata,
2: tara,
0: tatata,
2: ta,
0: taratata,
2: tata,
0: taratata,
2: tata,
0: taratata,
2: tatata,
0: tac, tic e tac, tac, tac.
1: Ordinazione.
0: Tac, tic e tac, tac, tac.
1: Mandatemi i seguenti manichini e plastici diversi femmine. Due intere, tre teste bionde, due ricciute ed una liscia, due busti uomo, uno Bruno Lava, con sigaretta in bocca, sguardo obliquo, cappello mafia, leggermente inclinato a destra, tipo poeta Gerbino.
0: L'altro di cinquantenne, grassoccio, leggere bozza agli occhi, sbarbato, riflessi blu alle guance, con cappello di feltro finissimo, tipo...
2: Ah, dimmi dove sei stato ieri,
0: la pianti o non la pianti con quella
2: ragazzaccia?
0: Il denaro e quella donna sono la nostra infelicità.
2: Unite due paia di gambe snelle con scarpine d'argento.
1: Gambi di gran lusso, calamita per gli occhi, delirio del Tavarin. Aggiungete due modelli di gesso, uno sezionato e l'altro intero. Piede gonfio, contorto, lussazione di primo grado con principio di infezione tetanica. Caso urgente di amputazione, modello al naturale prezzo ridotto ad uso scolastico. Altre due braccia bellissime con mani di Madonna, una sull'altra, abbandonate con finto brillante nell'anulare di destra, su base di velluto verde per gioielleria di lusso.
0: Spedite teste, busti, piedi,
2: braccia 50%, contrassegno 50%, pagamento a 3 mesi, stop! Tac.
0: Tic e tac.
2: Tac.
0: Tac.
1: Nascito.
0: Tic e tac.
2: Tac.
0: Tac.
1: Nata pupe braccia distese, battezzata, luce, bolle di cielo dalle sue pupille meravigliate, petali di carne tenerissime e pestilli di fragili vagiti.
0: Bocciolo di vita ruzzolato dai pendii dei bianchilini e rotolato per i vialoni dell'avvenire. Tac, tic e tac, tac, tac.
1: Fiasco.
0: Tac, tic e tac, tac, tac.
1: Tua commedia caduta, Depero.
0: Come? Caduta.
1: Capocomico idiota, attori scimuniti, pubblico imbecille, intreccio primo atto magnifico, svolgimento secondo atto emozionante, conclusione comica al terzo indovinatissima.
0: Stile rapido.

0: Situazioni contrastanti felici,
1: lo dicevo io,
0: il capocomico al naso corto, negato al fiuto, agli occhi morti in faccia,
1: la bocca socchiusa dell'idiota, non parla che di donne e di denaro, negato all'arte,
0: fallirà, è come veste, è come mangia, è come discorre,
1: mi vendicherò, tac, tic e tac,
0: tac,
1: tac,
2: mistero,
1: tac, tic e tac, tac,
0: tac.
2: Telegramma cifrato R.R.A.B.C.88.66H.P. Inizio nero 11, rosso 7, meno 5, più 9, bianco tratto bianco, nero tratto nero, 0 tratto 0.
1: Stop!